0: Johnny Conny Glow 99.1 FM Adebowale Olashin loni eti oni katugbo
1: loruko awon ti ajo ko worin wa sori eto loni loruko awon eda eto loruko loto eto yi Mike Halim Obafemi ini imi oluwa re mi lekun idowo fin dagbere pe abo wa tun di osun la lori eto yi.